0: di femmina cospetto che odorato perfetto all'aria mi par bella,
1: e ch'io dico
0: ritiriamoci un poco.

0: Belle che vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostro fellon, nega le gonne.
0: Sentito mi cruscanti, manco mare che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlar.
1: Cosa vuoi dire, tu pazion signera?
0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuo?
2: Salvo il vero.
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì.

0: anno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste, ori? Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
0: Io no!
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potreste presentarvi col vostro? Tan poco credito con gente di tal rango.

0: amico, che ti par?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
2: Alà, che sei gran gonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze e finge la voce mia. Poi con bell'arte cercate che condurla all'altra parte.
1: Ma signore,
2: non ti repliche.
1: E se poi mi conosce?
2: Non ti conoscerà se non a voi.
1: Zitto.
2: E l'affre e il giudizio.
3: Eccomi a voi.
2: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.
3: Dunque crede papà che io di miei abbia vinto quel cor. Dunque pentito l'amato Don Giovanni, al suo dovere e l'amor mi ha ritorno.

questa porta s'ha murato. Piano piano l'ho trovata, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir.

pensieri mi s'aggira per la testa se mi salvo dalle peste in prodigio verità. Se mi salvo in tal tempesta, in prodigio, in verità, in prodigio, in verità, in verità, in verità, in verità.

per la testa. Le torbe di pensieri mi s'aggira per la testa, se mi salgo dalle bestie in quella gigia verità. Se mi salvo di tante bestia, il prodigio in verità, il prodigio in verità, in verità, in verità, il prodigio in verità. E le torbe di pensieri mi s'aggira per la testa, se mi salvo

0: Morello, chi mi chiama? Non conosci il padron?
1: Così non conoscessi?
0: Come, birbo?
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldona?
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose!

0: l'ho detto. Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore non è questa la statua. Leggi un poco quell'iscrizione.
1: Scusate,
0: non ho imparato a leggere al raggi della luce.

0: al passo estremo cui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! E dilli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia, ma mi par, onde mirate, che terribile occhiate allicidà, par vivo, par che senda, e che volia parlar.
1: Or su farà, o qui t'ammazzo, e poi ti seppellisco.

posso, non posso terminar. Finiscerà con il becco, ti metto questa jar, ti metto questa jar. Che piccio, che capriccio, che gusto questa setta, io sento mi gelar. Lo voglio farti lo sento, lo voglio fermar. Ho stato gentilissima, benché di marmo siate, a padrone.

andiamo, vieni qua, per carità, partì. Andiamo, vieni qua, andiamo, vieni qua, andiamo, vieni qua, partiamo, vieni qua, andiamo, vieni qua, via di qua, via di qua, qua, qua.

Tre le padelle d'un senso di ca, che le vacche ruote disci e gli è smeccuto.